elettricia. Tocco un telefoni, e la foto già salia. Questo sei di zero nomi. Ah, era tardi, io incontra. Sotto ci devi dire.